0: Trendsetters. Trendsetters, not copycats.
1: Play something sweet there. Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé, Zagazé,

Here in our voices, Tim Amai. Te mwen diye bel bonjou pou se tout se kamad la ke lan se divers ghetto tout patro set li si. An nou elive kono. An nou elive ghetto, eh?